cima al mondo, sopra tutto e sopra tutti, quanti sogni in un secondo, in un secondo li ho distrutti, e vorrei tornare indietro per fermare quell'istante in cui mi son sentito forte, forte come un gigante, e ho sperato ciecamente nel tuo sguardo più sincero, e se devo dirla tutta, ci ho creduto per davvero.

questa mora Macarina. Quando le dissi che la volevo amare, mi diede un bacio e l'amor sbocciò. Marina, Marina.

Buon pomeriggio amici radioascoltatori e benvenuti sintonizzati su 98.5 di frequenza FM DAB Plus 985 questo martedì 14 luglio 2026. Il pomeriggio è troppo azzurro. Radio Incontro Musicale va in onda ogni martedì dalle 15 fino alle 18 con le vostre canzoni preferite, gli anni passati e quelle recenti, e venerdì sera potete riascoltare il programma sempre sulla stessa frequenza dalle 21 fino alle 24. E sempre come tutti i martedì abbiamo l'indovinello del mese di luglio, che adesso ne ho 5 che mi hanno dato la risposta esatta. State bene attenti amici radioascoltatori, portare a casa un bellissimo regalo. Lasciatemi cantare. Chi è che se guida male al massimo può schiacciare qualche piede? Chi è? 04 99 999 149, o mi potete mandare anche un messaggio sul stesso numero, o mi potete chiamare nello studio sul 02 97 15 5403. Sono un italiano vero. Ripeto l'indovinello ancora una volta: chi è che se guida male al massimo può schiacciare qualche piede? Per qualche richiesta o dediche questo pomeriggio non esitate, telefonatemi su 04 99 999 149 o mi potete mandare anche un messaggio allo stesso numero, chiamate qui nello studio sul 9715 5403. Il mio nome è Carlo Tartaglia. Voglio ringraziare i miei sponsor e aiutare questa stazione radio Next Generation Crest Supply e Abstract Touring. Grazie molto del vostro aiuto, viene sempre molto apprezzato. You are listening to Radio 2, Triple O, 98.5 FM, DIB Plus 985, Italian program every Friday afternoon from 3 p.m. till 6 p.m. And you can also listen to this program or repeat on Friday night from 9 p.m. till midnight. My name is Carlo. Studio number 9715-5403. Or you can send an SMS at 0499-999-149. Again, my name is Carlo. Radio Incontro Musicale a cura di Carlo Tartaglia. Per voi questo pomeriggio, come tutti i pomeriggi del martedì, un bel programma per voi amici radioascoltatori. Se vi siete sintonizzati per la prima volta, è la prima ora dedicata ai giovani. Ascolteremo le canzoni dei nuovi, ai canzoni che stanno facendo un grandissimo successo in Italia, poi canzoni richieste ai miei giovani. Poi la seconda ora abbiamo delle richieste, poi ci sarà il grande Mauricio Pagnini con le bellissime notizie sportive della settimana. A proposito, dopo la prima terna, Maurizio ci darà un assaggio. E poi l'ultima ora, amici radioascoltatori, la prima zona ricorderemo il grande Peppino Pino Di Capri, che ci ha lasciato l'11 luglio all'età di 87 anni. Quindi ascolteremo tutti i suoi grandi successi e poi avremo Mina, Franco Simone, Gino Paoli, Domenico Modugno, Guido Renzi. Quindi un bel programma per voi amici radioascoltatori. Cominciamo con l'ultimo singolo cantato da Orlando con Americanata qui su Radio Incontro Musicale. Carlo Tartaglia vi ringrazio amici radioascoltatori, e se vi siete sintonizzati per la prima volta, grazie. Spero che questo programma vi piace tanto. Carlo vi fa ascoltare questo bellissimo ultimo singolo di Orlando, Americanata. Un prossimo ascolto.

Bravissimo Orlando con un nuovo singolo Americanata qui su Radio Incontro Musicale. Io subito vi faccio ascoltare un altro nuovo singolo. Voi sapete che Edoardo Bernardo è un grandissimo protagonista della canzone italiana. È uscito con un nuovo singolo che si intitola Ogni settimana. Per la prima volta ascoltiamolo qui su Radio Incontro Musicale con Carlo Tartaglia.

Bravissimo Edoardo Bernardo, piace molto questa canzone qui su Radio Incontro Musicale per la prima volta con Ogni Settimana. Mi siete, sai, mi state mandando dei messaggi, volete sapere com'è morto Peppino Di Capri. Io dirò tutto quando dopo finisce lo spot di Maurizio, quindi non vi preoccupate, ascolterete dei bei successi di Peppino Di Capri. Sarà una bella mezz'ora ricca di canzoni che tutte sue. Proprio belle, una più bella dell'altra. Chiudiamo la prima terna con un altro nuovo singolo cantato da Fubè con Amore Mio. E poi ci ascolteremo Maurizio un assaggio, così ci darà verso le 16:30 questo pomeriggio.

0: Radio Incontro Musicale. Radio 2 Triple O 98.5 FM, Italian program every Tuesday afternoon from 3 p.m. till 6 p.m. And every Friday night you can listen to this program again, repeat from 9 p.m. till midnight. My name is Carlo, 0499 999 149. Siete sempre sintonizzati su 98.5 di frequenza FM di IB Plus 985, Radio Incontro Musicale, ma non da ogni martedì dalle 15 fino alle 18, e il venerdì sera dalle 21 fino alle 24 potete riascoltare questo programma, magari tra un modo o l'altro avete perso questo programma. E voglio dirvi, amici radioascoltatori, che ho anche tantissimi messaggi, ne siete in tanti che mi ascoltate il venerdì sera, quindi mi fa molto molto piacere, grazie a tutti quanti. L'indovinello del mese di luglio, purtroppo non posso dare indizi perché ce n'ho 5 che mi hanno dato la risposta precisa, esatta, e loro non lo sanno. E sempre voi dite: Carlo, cosa prendo, cosa mingiamo, cosa... Allora, il primo o la prima che mi ha dato la risposta esatta senza indizio, purtroppo non posso dare indizio, porta già a casa una bellissima radio con AM, FM e con la batteria, così può ascoltare sempre il programma di Carlo Tartaglia. Poi ci sarà il sorteggio di portare a casa per la prima volta delle belle cuffie con il Bluetooth. Potete attaccarlo al vostro cellulare, alla vostra radio, alla vostra televisione. Potete ascoltare il mio programma mentre state a casa a fare le pulizie, a cucinare, così avete le braccia libere, magari state nel giardino. È un bellissimo regalo e questo si carica, non ci vogliono le batterie, col filo del USB. Poi viene anche messo bello dentro un bel cartoncino dove si rimane là senza che si rovina. Quindi questo è un bel regalo questa sera, e spero che avrò qualcuno qui nello studio a sorteggiare. Magari volete venire a sorteggiare, siete benvenuti alla fine del mese. E come detto prima, adesso ci ascoltiamo un assaggio del bravissimo Maurizio Pagnin. Cosa ci farà ascoltare? Perché ci ha delle bellissime sorprese. Ascoltiamo.
1: Buongiorno a te, caro, a tutti i nostri affezionati ascoltatori. Questi titoli del programma sportivo di oggi: un immenso Sinner rivince Wimbledon, è cecoslovacca la nuova regina di Wimbledon. Esamineremo le due semifinali del Mondiale di calcio, a vincente ed apertissimo il titolo di capocannoniere. Dopo Maldini e Leonardo si attende con tanta trepidazione il nome del nuovo commissario tecnico. Della moto GP, successo di Marc Marquez, operato Bezzecchi. Purtroppo sul circuito di Brno in Cecoslovacchia, incidente mortale con due morti. A Van der Poel, stiamo parlando di ciclismo, la nona tappa del Tour de France. Pogacar sempre maglia gialla. Calcio nella NPA del New South Wales, Marconi Apia sempre prima e seconda in classifica. E infine una nuova rubrica, la posta degli appassionati di sport. Risponderemo alle ultime vostre tre domande. Vi aspetto più tardi verso le 16:30. Mi raccomando, non mancate di ascoltare le notizie sportive.
0: Io le ho ascoltate, veramente sono proprio belle di ascoltarle, perché, ripeto, non voglio essere un disco rotto, ma le notizie sportive, proprio quelle vere, le potete ascoltare qui su questa stazione radio da grande Maurizio Pagnin, che l'altra stazione radio non fanno sapere tutte le cose che lui dice su questo mio programma, e io lo ringrazio di vero cuore. Radio Incontro Musicale continua, 0499 999 149, o mi potete chiamare qui nello studio sul 02, non fa niente dove trovate in Australia, basta che digitate 02 97 155403. Ce n'ho tanti messaggi, tante telefonate, lasciate un messaggio a viva voce, io tra un modo e l'altro vi chiamerò. Va bene, ripeto il numero 0499 999 149, ok, nello studio 02 97 155403. Chi è che se guida male al massimo può schiacciare qualche piede? Non lo so, me lo dovete dire voi. Noi continuiamo, una richiesta dal bravissimo Jacopo, vuole riascoltare la canzone di Noemi con Tu cosa fai questa sera. E io sai che faccio, Jacopo? Te la faccio ascoltare, perché sei quotidianamente ogni martedì che mi ascolta, come tutti gli altri non dico il nome. Quindi grazie.

Bravissima Noemi con bellissima canzone. Tu cosa fai questa sera? Belle richieste io ho dai miei giovani radioascoltatori come questa qua per Venera di Bondi. Carlo, per favore, mi fa ascoltare la canzone di Elettra Lamborghini con Bam Bam Bambina. Perché no? Ascoltiamola insieme.

0: Bam Bam Bambina.
1: È bellissima la canzone di Elettra Lamborghini. Grazie a Venera, ho preso il tuo messaggio. Chiudiamo la seconda tenera con un nuovo singolo di Brash intitolato Da Dio. Ascoltiamo insieme.

Radio Incontro Musicale. Radio 2 Triple O FM with Carlo, Radio Incontro Musicale con Carlo Tartaglia. Chi è che se guida male al massimo può schiacciare qualche piede. 04 99 999 149 o nello studio, da dove vi trovate in Australia, anche da Sydney, potete digitare 02 97 15 54 03 per vincere delle bellissime cuffie, proprio fantastiche. Continuiamo perché ci ascoltiamo adesso il nuovo singolo di Michele Zarrillo con Ti Amo. Ascoltiamo insieme. Bello singolo questo qua, proprio uscito un paio di giorni fa.

peso e che cela il dolore che porti nel tuo sorriso. Tra macerie di sogni sconfitti avrò sempre il coraggio di dirti ti amo.

0: tu fa un passo e mi stringi la mano, io che vorrei portarti lontano, ci siamo.
1: Bel singolo qui di Michele Zarrillo su Radio Incontro Musicale. Noi adesso ci ascoltiamo un altro nuovo singolo, questa volta di Sfera e Basta, insieme a Shiva con Tra Mille Facce. Ascoltiamo insieme.

bel singolo con Sfera e Basta con Tra Mille Facce. E adesso chiudiamo la nostra terza terna con Effetto Farfalla cantato da SDP. Ascoltiamo insieme.

Radio Incontro Musicale. Radio 2 Triple O Italian Program with Carlo. Radio Incontro Musicale con Carlo Tartaglia. Chi è che se guida male al massimo può schiacciare qualche piede. 0499 999 149 o 02 9715 5403. Purtroppo non posso dare indizi perché ne ho 5 che stanno in attesa per portare a casa queste bellissime cuffie con il Bluetooth. Quindi bellissimo regalo che si vincono. Bellissimi regali veramente che si vincono da Carlo Tartaglia. E noi continuiamo perché ci ascoltiamo un nuovo singolo, perché siamo all'ora dei giovani. Questa volta cantato da Crossy Sarchiello, con che ci ascoltiamo un nuovo singolo, perché siamo all'ora dei giovani. Questa volta cantato da Crossy Sarchiello.

Bellissimo singolo di Crossy Sarcello qui con Scema su Radio, incontro musicale. A me adesso la prossima canzone piace tanto, sto parlando di Cesare Cremonini che canta veramente bellissime canzoni e scrive bellissime canzoni. Ascoltiamoci adesso Ora che non ho più te. Ascoltiamoli insieme qui su Radio, incontro musicale, sempre Carlo Tartaglia a farvi compagnia. Ancora una volta siete in tanti che mi state telefonando, lasciate un messaggio viva voce, io vi chiamerò, o magari dei messaggi, io ve lo giuro, da uno dopo l'altro risponderò a tutti i vostri messaggi. Grazie molto.

Bravissimo Cesare Cremonini con Ora che non ho più te. Adesso chiudiamo la quarta terna con un ultimo singolo cantato da Mimmo Lettiero Voglio andare al mare. Quindi ascoltiamolo insieme qui su Radio Incontro Musicale e chiudiamo il programma dei giovani.

Radio 2, 98.5 FM with Carlo Italian Program every Tuesday. Con Carlo Tartaglia siete sempre sintonizzati su 98.5 di frequenza FM, magari siete sintonizzati sulla DAB Plus 985, magari online radio2.com.au o magari la nuova app con Community Radio. E io vi dico grazie che vi siete sintonizzati su questa stazione radio e spero che questo programma sia di vostro gradimento. A proposito, io cerco dei sponsor, se mi volete aiutare, se mi volete sponsorizzarmi, siete benvenuti a telefonarmi su 0499 999 149. Ogni centesimo che voi date viene molto accettato, non soltanto da me, ma anche dai radioascoltatori, perché ci sono tante spese e quindi questo, essendo un programma radio comunitario, io non vengo pagato, lo faccio per il mio tempo e uso anche la mia moneta per portare avanti questo programma. Quindi sarebbe bello se uno di voi magari mi potesse dare una mano, sarà molto molto gradita. Io vi ringrazio anticipatamente. Mi state mandando dei messaggi, tutti volete sapere di Peppino Di Capri. Io dirò tutto verso dopo che Maurizio Panin finisce lo sport, perché già mi sono organizzato, quindi voglio parlare adesso, poi magari ci perdiamo. Quindi non vi preoccupate che ascolterete le belle canzoni che ci ha fatto il grande Peppino Di Capri e poi vi dirò il giorno che è morto, perché è morto. Quindi mezz'ora tutta di Peppino Di Capri, magari un pochettino di più, e poi avremo anche i nostri grandi successi per i miei radioascoltatori. Allora ripartiamo questa volta. Massimo di Brookwell, ciao Massimo. La settimana scorsa, venerdì se non sbaglio, mi hai mandato un bellissimo messaggio, a me l'ho gradito tanto, mi fa molto molto piacere. Come detto prima, essendo una radio comunitaria, io vengo pagato a avere dei bei messaggi dai miei radioascoltatori. Lui piace molto la mia canzone, piace molto Maurizio Panin e piace molto L'ultima ora, perché i suoi genitori proprio godono ad ascoltare le canzoni degli anni 60 e 70 della loro epoca. Pure una cosa che ci piace di più, mi ha detto che ogni canzone che io dico l'anno, e questo è fantastico, perché certe volte noi non sappiamo quando è nata questa canzone e chi l'ha cantata. Quindi mi fa molto molto piacere. E poi anche gli piace molto le canzoni inglese cantate in italiano o viceversa. Quindi non sono sicuro, ma fra due settimane o tre rifarò il programma, perché devo cercare altre nuove canzoni cantate in italiano fatte successo in inglese. Allora Massimo, hai scelto tu la canzone di Claudio Baglioni con E tu, e io ve la faccio ascoltare con tanta voglia. Ascoltiamo insieme.

Bravissimo Claudio Vaglione, tantissimi successi, tantissimi ricordi. Adesso andiamo a Filippa di Parramatta. Ciao Filippa, vuole ascoltare la canzone di Raffaella Carrà con Ci vediamo domani. Ascoltiamo insieme.

bella canzone. Adesso andiamo a Vito di Wollongong. Ciao a tutti voi di Wollongong. Volevo ascoltare la canzone di Tiziano Ferro con Sere Nere.

0: senza te.
1: Adesso andiamo ad Angela di Rockdale, vuole ascoltare la canzone di Laura Pausini, Come se non fosse stato mai amore.

porterò soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza, i profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi.

Grande Franco Battiato, ci ha lasciato anche lui tante bellissime canzoni. Adesso andiamo a Enza di Sally Hill, vuole ascoltare la canzone di Francesco Renga con Angelo, ascoltiamo insieme.

Adesso andiamo a Roberto di Fairfield, vuole ascoltare la canzone di Gianni Morandi, Uno su Mille, e dopo questa canzone ci sarà il grande Maurizio Pannin.

0: Ed eccoci qua al minuto sportivo della settimana a cura di Maurizio Pagnin.
1: Ben ritrovati cari ascoltatori, iniziamo subito con lo sport. Jannik Sinner continua a scrivere la storia del tennis italiano e mondiale. Il numero uno del ranking mondiale ha conquistato Wimbledon per il secondo anno consecutivo, superando in finale il tedesco Alexander Zverev in 4 set con il punteggio di 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. Al termine di una battaglia durata 3 ore e 48 minuti, dopo aver ceduto il primo set al tie break, Sinner ha reagito con la freddezza e la determinazione dei grandi campioni, pareggiando i conti nel secondo set, sempre al tie break, prima di prendere poi definitivamente il controllo dell'incontro col terzo e quarto set. Per l'azzurro si tratta del quinto titolo del Grand Slam e della conferma sul trono del All England Club. La sua superiorità nei confronti di Zverev è ormai evidente. Il bilancio dei confronti diretti sale infatti a 11 vittorie contro 4, con Sinner che ha vinto le ultime 10 sfide consecutive contro il tedesco. Un dominio che conferma il momento straordinario del campione altoatesino, sempre più protagonista assoluto del tennis mondiale. Dal canto suo, approfittando dell'inattività di Carlos Alcaraz, Zverev è salito al secondo posto nel ranking mondiale. Sinner ha fatto i complimenti a Zverev dicendo che grazie all'incitamento del pubblico londinese, di quelli che erano presenti, una grande folla, un gran numero di presenti sugli spalti, lui e Zverev hanno disputato un incontro secondo lui di grande qualità, di grande tennis. E la Repubblica Ceca ha incoronato una nuova regina di Wimbledon. A conquistare il prestigioso torneo londinese è stata la 21enne Linda Noskova, numero 12 del ranking mondiale, che nella finale tutta ceca ha superato la connazionale Carolina Muchova, 29 anni e numero 9 del mondo, con il punteggio di 6-2, 5-7, 6-3. Per Noskova si tratta del primo titolo del Grand Slam della carriera, conquistato al termine di una sfida intensa e spettacolare durata 3 set. Un successo che conferma l'eccezionale momento del tennis femminile della Repubblica Ceca, ancora una volta protagonista sul palcoscenico più prestigioso del tennis mondiale. Passiamo al calcio, ai mondiali. La prima semifinale dei mondiali sarà tra Francia e Spagna e saranno loro a contendersi mercoledì mattina alle ore 5 locali. Mercoledì mattina, ore 5 locali, si contenderanno il primo dei due posti per la finalissima. La Francia ha conquistato la qualificazione superando il Marocco per 2-0, confermando tutto il suo valore e la propria solidità. Dall'altra parte ci sarà la Spagna, che ha avuto la meglio sul Belgio, imponendosi per 2-1. Quella tra francesi e spagnoli, cari ascoltatori, sarà una sfida tra due autentiche potenze del calcio mondiale. Nei 36 precedenti complessivi, la Spagna è leggermente in vantaggio, con 16 vittorie contro 13 della Francia, mentre i pareggi sono stati 7. L'ultimo confronto tra le due nazionali è ancora bene impresso nella memoria degli appassionati di calcio. Nella semifinale dell'UEFA Nations League del giugno 2025, le due squadre diedero vita, cari ascoltatori, a uno spettacolo straordinario, conclusosi con l'incredibile punteggio di 5-4 a favore della Spagna. Ci sono tutti gli ingredienti quindi che fanno pensare a una semifinale di altissimo livello, con due squadre ricche di talento e determinate a conquistare un posto nella finale mondiale. La seconda semifinale dei mondiali, in programma giovedì mattina, sempre alle ore 5 locali, propone una delle sfide più affascinanti della storia del calcio, Inghilterra-Argentina, una rivalità che va ben oltre il rettangolo di gioco e che da decenni regala emozioni e partite entrate nella leggenda. I precedenti sorridono agli inglesi con 6 vittorie di fronte a 6 pareggi e a soltanto 2 successi dell'Argentina. Ma una di quelle 2 vittorie, probabilmente chi segue il calcio se la ricorderà, la più celebre di sempre, il quarto di finale del Mondiale del 1986, quando Diego Armando Maradona firmò la prima discussa mano de Dios E poi il leggendario gol del secolo, considerato il gol più bello dei mondiali e uno dei gol migliori segnati al mondo, trascinando l'albiceleste a successo per 2-1. L'ultimo confronto tra le due nazionali, cari ascoltatori, risale al 12 novembre 2005 a Ginevra, e un'amichevole spettacolare conclusa con il successo dell'Inghilterra per 3-2. Questa volta però c'è in palio molto di più. Un posto nella finale della Coppa del Mondo. L'Inghilterra arriva all'appuntamento dopo aver eliminato la Norvegia ai tempi supplementari, mentre l'Argentina, campione del mondo in carica, ha superato la Svizzera e punta a difendere il titolo. Sarà una semifinale ricca di storia, talento e tensione, con 90 minuti o forse di più destinati a scrivere un nuovo capitolo di una delle rivalità più iconiche del calcio mondiale. Tutte e quattro le nazionali, carissimi ascoltatori, sono approdate alle semifinali dei mondiali, vantano almeno un titolo ereditato. L'Argentina è la più titolata tra le superstiti con 3 successi, seguita dalla Francia con 2, mentre Spagna e Inghilterra hanno conquistato la Coppa del Mondo una volta ciascuna. Complessivamente quindi le 4 semifinaliste sommano 7 titoli mondiali. La corsa al titolo di capocannoniere del mondiale è più aperta che mai. A 2 partite dalla conclusione sono 6 giocatori ancora in lizza per la prestigiosa scarpa d'oro. Guidano la classifica Lionel Messi e Kylian Mbappé con 8 reti ciascuno, inseguiti dagli inglesi Jude Bellingham e Harry Kane a quota 6. Restano in corsa anche i francesi Ousmane Dembélé e lo spagnolo Michael Orzabal, entrambi con 5 gol. Le semifinali e l'eventuale finale potrebbero risultare decisive per incoronare il miglior bombe della rassegna iridata. E adesso chiedo a Carlo, l'amico Carlo Tartaglia, di dedicarmi una canzone. Vorrei ascoltare la canzone di Marika Ayane, Quanto dura 1 ora. Grazie Carlo.

riprendiamo lo sport, cari ascoltatori, e iniziamo da parlandomi di Paolo Maldini, direttore tecnico e presidente del Club Italia. Leonardo, consulente, e il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò ha annunciato l'arrivo in azzurro di due grandi ex campioni. Con soddisfazione il presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio ha annunciato in una nota che Paolo Maldini ha accettato l'incarico di direttore tecnico della federazione. Maldini svolgerà tale compito unitamente a Leonardo nella qualità di consulente. A Maldini sarà affidata anche la presidenza del Club Italia. Sovrintendere il settore tecnico della Federazione Italiana Gioco Calcio nella qualità di consulente. A Maldini sarà affidata anche la presidenza del Club Italia. Sovrintendere il settore tecnico della Federazione.

il Gran Premio e ha conquistato il decimo successo sul circuito tedesco di Sachsenring. Sul podio Ogura e Fernandez. Sono purtroppo caduti Di Gianantonio e Alex Marquez. Martin è quinto e resta leader del mondiale, mentre purtroppo, brutte notizie per il nostro centauro, Bezzecchi è stato operato alla clavicola sinistra. Ma notizie molto più brutte dell'operazione di Bezzecchi sono giunte dal circuito di Brno nella Repubblica Ceca. Si è trattata di una giornata di lutto nel mondo della moto per la tragica morte di due piloti. Si tratta del rumeno Adrian Rus e dell'austriaco Philipp Steinmeier, coinvolti in terribile incidente alla partenza di una gara del campionato motociclistico Alpe Adria. I due piloti, Rus aveva 43 anni e Steinmeier 32, erano entrambi sulla griglia di partenza della categoria 1000 SBK. La dinamica non è chiara, uno dei due piloti avrebbe alzato una mano segnalando un problema alla moto, non tutti i piloti, ce n'erano addirittura 23, avrebbero visto la segnalazione di pericolo. Proprio il secondo pilota coinvolto avrebbe travolto il compagno ad altissima velocità, causandone la morte sul colpo. Dalle due ruote sui motori passiamo alle due ruote nel Tour de France. Van der Poel ha vinto la nona tappa e l'italiano Filippo Ganna si è classificato quinto. Pogacar sempre maglia gialla. E prima di iniziare la rubrica della posta, vediamo cosa è accaduto sul campionato del NPL del New South Wales, dove le squadre italiane continuano a dominare. Questi i risultati della 23esima giornata: City United Rochdale 1-0, St. George City Università del New South Wales 0-2, Spirit St. George Saints 3-1, Riders Blacktown 1-3, Manly Sutherland 2-1, Sydney Olympic Wollongong 3-2, Appia Sydney FC 2-1. In rete per il Granata al 38esimo Stewart, raddoppio del giapponese Konestabo al 77esimo e gol della bandiera del Sydney FC all'85esimo con Brazzette. Il Marconi ha vinto nettamente la sua partita di campionato contro il Wanderers 3-0, al 33esimo Mai, al 38esimo Capitano Jesic e al 74esimo Zekenis, che continua a segnare ed è giunto al 15esimo gol. Questa è la classifica dopo i risultati del 23esimo turno: Marconi 55, Appia 51, Sydney United 48, Rockte 36, Sadena 35, Sydney FC 34, Wollongong 32, Spirit 31, Manly 30, Wanderers 29, Università di New South Wales 28, Riders 26, St. George City 25, Blacktown 22, St. George Saint 19 e Sydney Olympic fanalino di coda con 18 punti. La classifica marcatori: Sekenis ha raggiunto l'Ualk del Wanderers con 15 reti, Ortiz ne ha 12 dell'Appia, Major del Blacktown e Najjar del Rochdale ne hanno 11. E i prossimi incontri sono Sydney FC Manly, Università di New South Wales Spirit, Sutherland, Sydney Olympic, Wollongong Riders, St. George Saints, Rochdale, Blacktown, St. George City, Wanderers Appia. All'andata finì 4-1 per il Granata e si gioca sabato Wanderers Appia sabato alle ore 15 al Wanderers Football Park. E il Marconi Sydney United si giocherà domenica al Marconi Stadium con inizio alle ore 15, quindi sabato alle ore 15 l'Appia, domenica alle ore 15 il Marconi contro Sydney United. Da ricordare che il 6 aprile il Marconi fu sconfitto dal Sydney United 1-0, quindi c'è la possibilità di vendicarsi di quella sconfitta. E come avevo accennato, adesso siamo arrivati a rispondere alle domande che sono state fatte all'amico Carlo e che riguardano non solo il tennis ma anche calcio. Una riguarda Marco, che ha chiesto: ma Maurizio, non hai mai detto chi secondo te vincerà i mondiali? Allora, io all'inizio ho fatto tre scommesse: Francia, Argentina e Norvegia, e ho messo anche Haaland come migliore canoniere. Purtroppo la Norvegia è fuori, Haaland non può più vincere il titolo di canoniere, però c'è ancora Francia, Argentina e spero sia la Francia, non l'Argentina, a vincere, perché altrimenti l'Argentina si porterebbe a 4. No, la Francia, l'Argentina si porterebbe a 3 e la Francia, se invece vince, si porterà a 4. Però adesso, pur accettando di perdere queste due scommesse, piccole scommesse, non grandi, spero che vinca

0: che vinca l'Inghilterra o la Spagna, perché hanno solo un titolo ciascuno. Comunque, rispondendo poi a Filippa, che voleva sapere qual è il record di Grand Slam tra le donne, chi ha vinto più Grand Slam tra le donne. Considerando tutta la storia del tennis, non solo l'era Open, che è iniziata, se non vi ricordate, nel 1964, il record assoluto appartiene a Margaret Court, l'australiana, con 64 titoli del Grand Slam, 24 in singolare, 19 in doppio femminile e 21 in doppio misto. C'è stato da sempre un grande dibattito aperto sul peso effettivo di alcuni dei trofei vinti dalla Court prima dell'era Open, quando il torneo australiano attirava meno concorrenti internazionali. Veniva giocato un pochettino prima di Natale e i più forti tennisti europei e americani non venivano in Australia. Comunque, per l'era moderna, Martina Navratilova 59 titoli, 18 in singolare, 31 in doppio femminile, 10 in doppio misto. Serena Williams 39 titoli, 23 in singolare, 14 in doppio femminile e 2 in doppio misto. E questa era la risposta per Filippa. Adesso abbiamo una domanda molto interessante che ha fatto Ernesto, i giudici di linea a Wimbledon, Stati Uniti e Australia. La ragione principale, caro Ernesto e cari ascoltatori, è aumentare la precisione e uniformare l'arbitraggio. Gli organizzatori ritengono che il sistema elettronico come Hawk-Eye Live, Electric Line Calling, sia ormai abbastanza affidabile da sostituire i giudici di linea umani. In pratica i vantaggi sono maggiore accuratezza, il sistema rileva se la palla è dentro o fuori con un margine di errore molto ridotto, eliminando quasi tutti gli errori umani. Meno interruzioni, non servono più le challenge perché la decisione arriva immediatamente, il gioco è più fluido. Uniformità, i giocatori trovano lo stesso sistema in quasi tutti i grandi tornei e in gran parte del circuito professionistico. Meno discussioni, si riducono le contestazioni tra giocatori e arbitri. Detto questo, ci sono anche degli svantaggi. Si perde una parte della tradizione del tennis. I giudici di linea erano un elemento iconico, soprattutto a Wimbledon. Alcuni giocatori e tifosi rimpiangono il momento della challenge sul maxi schermo che creava un po' di suspense. La tecnologia non è infallibile. A Wimbledon 2025 ci fu un episodio in cui il sistema venne disattivato per errore durante un punto, costringendo gli arbitri a una decisione controversa. In sostanza, la scelta, caro Ernesto, è stata fatta privilegiando precisione e coerenza rispetto alla tradizione, anche se il dibattito tra appassionati resta aperto. La settimana prossima vi racconterò, non lo faccio oggi, la settimana prossima, perché il Roland Garros è l'uno dei quattro slam giocato sulla terra battuta, e questa superficie rende la situazione diversa rispetto a cemento ed erba. Vi racconterò perché a Roland Garros i giudici di linea ci sono e ci resteranno per molto, molto, molto tempo ancora. Io concludo qui, vi ringrazio per la vostra cortese attenzione, vi auguro una serata ottima, una settimana piena di soddisfazioni e con tanta, tanta salute e vi do appuntamento per la settimana prossima come di consueto. Grazie per l'ascolto.
1: Grazie Maurizio, anche dai miei radioascoltatori. Fortissimo, grazie mille.

Bellissima canzone di Renato Zero, I migliori anni della nostra vita per Giovanni di Parramatta. Radio 2 00 98.5 FM, Italian program every Tuesday afternoon from 3 p.m. till 6 p.m. Every Friday night from 9 p.m. till midnight, this program is repeat also. My name is Carlo. If you want to ring me or send an SMS, you're welcome. 0499 999 149, or you can ring at the studio. Studio number is 0297155403. Siete sempre sintonizzati su 8.5 di frequenza FM con Carlo Tartaglia. Radio Incontro Musicale va in onda ogni martedì dalle 15 fino alle 18. Potete riascoltare questo programma il venerdì sera dalle 21 fino alle 24. Il mio nome è Carlo Tartaglia. Se mi volete telefonare, siete benvenuti su 04 99 999 149 o mi potete mandare un messaggio. Se volete chiamarmi nello studio, siete benvenuti su 02 97 15 5403. L'indovinello del mese di luglio: chi è che se guida male al massimo può schiacciare qualche piede? Telefonatemi i numeri che ho detto adesso e vi do una buona fortuna a tutti quanti e portare a casa un bellissimo le cuffie con Bluetooth che veramente sono fantastiche. Anche se avete una televisione potete mettere queste cuffie, potete ascoltare la televisione senza che disturbate agli altri. E noi partiamo, perché adesso è arrivato il momento del Peppino Di Capri, che ci ha lasciato l'11 luglio. La sua voce ha attraversato oltre 6 decenni di musica italiana, accompagnandolo intere generazioni con brani diventati autentici classici, da Champagne, Roberta, passando per Tropez Twist, Peppino Di Capri, morte l'11 luglio all'età di 87 anni, ha saputo rinnovarsi senza mai perdere il suo stile elegante e inconfrontabile. Ora che il sipario si è definitivamente chiuso sulla sua straordinaria carriera, cresce la curiosità attorno agli ultimi anni dell'artista, quale malattia lo aveva colpito e quando è stata la sua ultima edizione davanti a tutti quanti i amici radioascoltatori. Stava alla RAI e lui ha cantato la canzone Champagne tutta mentre era seduto, e si vedeva che all'età di 87 anni che veramente ce l'aveva addosso quegli anni. È stato malato e poi alla fine non ce l'ha fatta, quindi per Peppino Di Capri dico grazie che ci hai lasciato tante bellissime canzoni, e questo pomeriggio ascolteremo i tuoi bellissimi successi qui su Radio Incontro Musicale. Cominciamo con grande successo che Peppino Di Capri andò a Sanremo nel 1973 con Un grande amore e niente più, che vinse quell'anno. Quindi ascoltiamo adesso Un grande amore e niente più.

Nel 1973 Peppino Di Capri fece un grandissimo successo, era molto famoso in Italia, non soltanto che vinse Sanremo, poi nello stesso anno incise la canzone Champagne che diventò numero uno tante settimane. Io adesso ve la faccio ascoltare.

Nel 1987 a Peppino Di Capri si presenta di nuovo a Sanremo con la canzone Il Sognatore. Non vinse, però fece un grandissimo successo. Questa canzone fu scritta dal grande Toto Cutugno.

Giovanna voleva sapere a che posto arrivò quell'anno con il sognatore. Allora, arrivò al terzo posto con secondo Marcella Bella con Tanti auguri e vinsero Albano e Romina Power con Nostalgia Canaglia, quindi nel 1987. Quindi io, se posso, vi faccio contento tutti quanti amici radioascoltatori. Peppino Di Capri era molto famoso, ovviamente, le canzoni napoletane. Vi faccio ascoltare una, Voce Notte. Un attimo. Ecco, ho parlato con la signora e non ho messo la musica. Vi faccio ascoltare un po' di musica.

Peppino Di Capri era anche famoso in America, fece anche tante canzoni in inglese, purtroppo non ho tanto tempo per farvi ascoltare, e fece un grandissimo successo nel 1957 con Twist, Let's Twist Again. Quindi ascoltiamolo qui su Radio Incontro Musicale, la mezz'ora dedicata al grande Peppino Di Capri.

0: Bravissimo, Peppino di Capri. Voi sapete che Peppino di Capri era anche famoso non soltanto in America, ma in Sud America. Fece un grandissimo successo con Speedy Gonzales. Ascoltiamolo insieme.
1: È una notte di luna nel vecchio Messico. Cammino solo fra silenziose haciendas. Si sente lontano un pianto d'amore di una giovane signorita messicana.

Eccoci qua al telefono, tante telefonate, grazie, grazie. Sto contento che vi sta piacendo questo programma, amici radioascoltatori. Oh, chi sta suonando adesso? Un attimo, eccoci qua. Allora, adesso chiudiamo col grande successo che Peppino di Capri fece nel 1963. Da lì lui partì, fece grandissime, tante bellissime canzoni con Roberta. Io ringrazio tutti voi, amici radioascoltatori, e ringrazio il mio amico Salvatore, che lui dietro le quinte mi aiuta. È stato lui che oggi è venuto a casa stamattina, mi ha detto: sai Carlo, che è morto Peppino di Capri. Io avevo già prenotato il mio programma. Madonna mia, cosa devo fare? E sono andato alla stazione Radio Tardi, però ho fatto tutto per farvi godere di ascoltare le canzoni di Peppino di Capri. Quindi grazie, amici radioascoltatori, chiudiamo con Roberta.

0: Radio Incontro Musicale lo sempre ricorderà, sempre con le bellissime canzoni di Peppino Di Capri.
1: Radio Incontro Musicale.
0: Radio 2 Triple O 98.5 FM Italian Program with Carlo. Radio Incontro Musicale insieme a Carlo Tartaglia. Io cerco dei sponsor se mi volete aiutare. Anche se avete un'attività, magari dicete che ci avete già tanti clienti, non fa niente, basta che mi aiutate a me, perché non soltanto aiutate a me, ma aiutate anche ai radioascoltatori di portare avanti questo programma che veramente costa tanto e sarei contento se qualcuno magari mi vuole sponsorizzare. Grazie anticipatamente. A noi partiamo. Eccoci qua. Ascolteremo quattro canzoni e poi ascolteremo le ultime tre canzoni di Guido Renzi. Voi dite perché? Perché tre radioascoltatori durante il corso della settimana volevano ascoltare le canzoni di Guido Renzi. E io, sa che ho fatto? Io ho messo una canzone per ciascuno. Quindi sarà bellissimo finale. Con un grandissimo successo. Lui ha fatto Cara, Amica Mia, ma queste tre sono una delle belle canzoni che lui ha scritto. Però parliamo prima con Mina, che canta Ancora, Ancora, Ancora per Luigina di Epping. Luigina, ti dico una storia di questa canzone. Questa canzone fu l'ultima canzone, l'ultima volta che Mina uscì nello schermo della televisione italiana, sia in tutto il mondo. Era lo show che si chiamava, presentato dalla Rai, che si chiamava Mille e una luce. Mina fu quell'ultima volta che cantò Ancora, Ancora, Ancora. Questa canzone fu scritta al grande Margiolio. A voi tutti, Mina, Ancora, Ancora, Ancora.

fermare il tempo che danza tra noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei, il mio saluto al giorno.

Io ti voglio bene come nella mia vita non è accaduto mai. Così profondamente che ho paura di me. Di questo smisurato amore che adesso provo per te. Io ti desidero, un desiderio nuovo che mi tormenta. Talvolta mi domando com'è possibile che mi debba addormentare, mi debba risvegliare, andare e ritornare a avere te sempre davanti a me, negli occhi miei, nei miei pensieri, in ogni istante della mia vita. Io ho bisogno di te come la barca ha bisogno del mare per poter andare, la primavera ha bisogno del sole per poter fiorire, la farfalla di un fiore, un bimbo di una mano che l'accompagni, un cane di un padrone e del vento l'aquilone per poter volare. Ed io di te, sempre vicino a me, in ogni istante della mia vita.

0: ti voglio bene.
1: Domenico Modugno, ma come hai fatto per Pasquale di Rosel, grandissimo successo 1969, poi abbiamo ascoltato Franco Simone con Respiro per Giorgia di Concord 1977. Adesso ascoltiamo tre canzoni di Guido Renzi senza interruzione. Prima, Un sorriso per Domenica di Cronalla 1969. Secondo, a dicembre di Guido Renzi, Negli occhi miei. Per Fausta di Katumba, e questa la voglio dedicare anche a Floriana, mia moglie, 1975, chiudo con Guido Renzi e ancora una volta con Un'ora per Antonietta di Liverpool, 1975. A voi tutti, Guido Renzi con Un sorriso.

Grazie mille dei vostri messaggi e delle vostre telefonate. Chiudo questa sera con Gino Paoli, con Sapore di sale per Chiara di Ashfield, grande successo del 1964. Però voglio ringraziare a Maurizio Pagnini delle bellissime notizie sportive della settimana. Lui ritorna sempre quotidianamente la prossima settimana. Grazie a tutti i miei radioascoltatori, grazie al mio amico Salvatore che dietro le quinte mi aiuta e grazie a tutti voi che vi siete sintonizzati questo pomeriggio. Spero che continuate a sintonizzarvi. Ditelo agli altri, questo programma è ricco di canzoni italiane e potete ascoltare questo programma e riascoltarlo questo venerdì prossimo dalle 21 fino alle 24, 9 PM fino alle mezzanotte, sempre sulle stesse frequenze 98.5 FM e DAB Plus 285. Ciao a tutti, alla prossima, buona settimana.

Siamo in guerra, quale guerra, in che nome? C'è un suono fortissimo, esplode un ricordo.

0: 98.5 2000 FM.
1: Resta con me, perché la notte mi fa perdere, poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

Resta con me, perché da solo non ho fame. Poi non è bello cucinare, solo per me.

Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile, una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare. Sta

0: Stasera chiudo gli occhi ma non dormirò, non dormirò e non lo so.
1: Ninety-eight point five.
2: 2000 FM.

volte dirsi ti amo è più finto di un dai ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo. A te fa bene, a me fa strano. Che parli con me ma non sono qui. E non ci credo ai tuoi fidati. Prima facevi monologhi, ora parliamo monosillabi. E ti sei messa coi tacchi per ballare sopra il mio cuore. Da quando hai buttato le Barbie per giocare con le persone.

scorso a portare ogni tua bugia. Se avessi modo dentro la testa, cancellerei la cronologia. E non so quanto sbagliato sia fingere di essere un bravo attore. E ora che io me ne vada via, scomparirò e lo soffio al cuore.

Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere, perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare, abbracciami se avrò paura di cadere. Che siamo in equilibrio.

Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore, è la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso. Perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo, anche se sarà pesante come sollevare il mondo.

0: Adesso apri lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.
1: 98.5 2
2: 000
1: FM.

i porti chiusi, sorrisi agli sconosciuti che ci guardano attoniti mentre ci baciamo da uomo a uomo, mano nella mano, una sigaretta, non lo racconto, ci vuole forza.

0: canzone.
1: Tu stammi vicino, anzi lontano abbastanza, per guardarti il viso dalla stanza dei miei occhi, aperti o chiusi, non importa.